0: mastic.
1: Munu yeshorangi, ama verni, ama mastic. Au akabu ebero bia kwa shombao. Ebiuma na manyumba.
0: Ama nzanza wa yabiri temesia musanane rufu pente plaskone.
2: Esiri fasere, okutwetu katu mikokosho garaje shame talk. Tunawe.